Miei cari amici vicini e lontani, la mia più cordiale buonasera, ben ritrovati con Ciao Italia. Ja, mein liebe Freunde, Neonfern, Guten Abend, buonasera a tutti, benvenuti a Ciao Italia, benvenuti questa sera, ricchi e poveri, heute Abend mit uns hier in Ciao Italia.

piccolo amore mio, ragazzi, bellissima. Oi taben sin adian vang mit ricche e poveri, ja varum varum varum neste jahre sin mit uns ja mit cia Italia e ricche e poveri e in congressal neste jahre grandioso. Bene, le dediche, ragazzi, le dediche. Marina per suo marito Luca. Abbiamo un'altra dedica da parte della signora Smeralda per il suo fidanzato Orazio. E danna come a Waita mitunze dediche. Vo vastu tu di unze dediche magandia. Oda vai o Casar in Facebook. Oda vai Salvino. Parla.

0: Fantastico!
1: Buonasera. Che bello!
2: Mio fratello!
1: Grazie!
2: Mio fratello è napoletano!
1: Esatto! Veramente siamo fratelli! Ma da tanto tempo!
2: Sai che ero teso, ero teso!
1: Sì, emozionato! Non dirlo sì. A me!
2: A me tu di più, certo! Però anch'io,
1: Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa, la tua presenza mi onora. Perché la tua è davvero una carriera straordinaria, iniziata nell'84 con Terra Promessa e vinto Sanremo.

0: Day. Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo.
1: No, sono venuto a Napoli.
0: È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000, il mio primo Sanremo.
1: Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, oh, ne hai fatta di strada.
0: Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in
1: ma
0: giro.
1: Ma siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta, vuoi salutare gli amici di Remo? Salutare qualcuno a casa?
1: I miei figli.
0: Saluta i tuoi figli.
1: Ciao figli.
0: Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi? Tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà.
1: Ma poi l'ho data dopo l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh?
0: No, eh?
1: Guarda.
2: Beh, una bella chiacchierata, ragazzi. Ma datevi una calmata adesso, eh?
0: No, perché durante i servizi fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così.
1: Ma l'importante poi è quello che
2: sono due chiacchieroni.
0: E nei tuoi?
2: Gigi D'Alessio, Nero, Saramazzotti.
0: Ci sono canzoni forse le più belle della musica italiana, come questa.
1: Grazie.
2: Andiamo ragazzi, Gigi D'Alessio, Eros Ramazzotti, live, con Ciao Italia.
0: Luca Scarpa.
1: Luca, grande Luca.

Yo, jetzt Umberto Mag Petit Marie. Sì. Andiamo! Gloria, gloria, gloria!